0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fai il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, fa penitenza!

0: Madonna gelosa. Un revistante la rimando, mettami.
1: Sono strano le forze di un orecchio.
0: In questa maniera è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: Bonaparte! Bonaparte! Scelerato! Bonaparte!
1: Belzebù!
0: Fu spennato, sfragellato e piombato Belzebù!
1: Sì, così c'è sotto la
0: e veridica parola! Or ne giunge la notizia!
1: Sì, così c'è la vittoria!
0: E questa sera, gran fiaccolata, veglia di gala, Palazzo Farnese!

Rispetto! Eccellenza, il gran giubilo! Caprestate per il Te Deum! Resta un uomo! E tu, va, frugo ogni angolo!

0: giunto. Entri in buon punto. Oh, galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erma villetta tra le frate perduta. Ella m'entrò, ne si sola ben presto. Allor scavalco lesto il muro del giardino come i cagliotti.

al colmo alla possanza tutta mentire giamai si dà. E io noto gran badanza

0: perché ai nori oriole Ercole
1: che uccide un tiro
0: ed ama il figlio, poi chi uccise il padre alla pianta enorme.

0: In mal tutto un festine e i quarti portò.
1: Non fuggi al limbo, chi mi segna una tana.